Radio Ascoli Night.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dedè in regia. È morto a 95 anni il cardinal Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyła e grande lettore di Benedetto XVI. È stata espressione della Chiesa dei valori cosiddetti non negoziabili. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump dopo quello avvenuto ieri. Il presidente americano ha detto: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere, annunciando poi che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Questa sera il tycoon sarà ospite di il presidente francese Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Vienna tra Trump e Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Poi la premier italiana ha sottolineato: siamo sempre stati amici. In attesa di conoscere la definizione della navigazione ad Hormuz, parte dell'accordo che Stati Uniti e Iran firmeranno venerdì a Lucerna, in Svizzera, alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede. La motivazione del presidente del tribunale Roy, il sindaco Sala, denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A lavoro per cambiare l'Italia, lo scrivono sui social i leader del campo largo, Schlein del PD, Conte 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS, postando una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Una donna di 37 anni della provincia di Arezzo è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, isola greca, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Madre di una bimba di 3 anni, Sara Ceccantini, questo è il nome della donna, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Terranuova Bracciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere nella giornata di oggi in segno di lutto. Mondiali di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina-Algeria è terminata 3-0. Dalle 6 ora italiana in campo Austria-Giordania. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano le Marche dei Mille Campanili, fusione doccia gelata, arriva il no di Pesaro. Le priorità sono altre. Confindustria unica dunque non va in porta, insieme solo Ancona, Macerata e Fermo che di fatto però restano da sole. Adesso, dice Cecchini, dobbiamo pensare alla presidenza regionale. I tre presidenti sono convinti unire le forze resta essenziale. Da Ascoli non era mai arrivata una vera apertura. E poi in retroscena Papalini per le Marche, ma la strada ora si fa in salita. Lo stop pesarese alla fusione potrebbe aver azzerato di fatto le chance dell'imprenditore. Il Partito Democratico in tilt, Roma serra le fila, ballottaggio Terrani-Manzi, summit con Taruffi per uscire dal pantano, i nomi per il post Bonprezzi. I cinque segretari, deputati e Mancinelli saranno presenti al vertice di lunedì. Insieme a Manzi dunque spunta il nome di Matteo Terrani, sindaco di Folignano, già segretario provinciale di Ascoli e vice regionale uscente. Una figura che unisce e dalla sua che non intende candidarsi in Parlamento nel 2027, ma tra i due papabili si è creata anche la fascinazione Mancinelli, che potrebbe essere l'alternativa. Piazze e rue al setaccio ad Ascoli, la Ringo affila le armi, task force e telecamere. Coinvolte le realtà che operano sul campo, informano sulle criticità in atto con una cabina di regia che potrà visionare le immagini di videosorveglianza della città. Il progetto riguarda la sicurezza, droga e alcol, una guardia alta, siamo un modello per l'Italia, dice il sindaco Fioravanti. Primo passo, la stazione mobile in centro storico. Siamo attenti ai minori, la sera intensificati, dice il sindaco, anche i controlli nei bar. La stangata, classe falcidiata, 9 bocciati ed 8 rimandati, andavano male, se vogliono i ricorsi li facciano, dice il dirigente Verna del liceo Trebbiani. Se uno studente ha 7 insufficienze non deve essere promosso. Lo stesso problema, dice il preside, in quasi tutte le prime, ci sono ragazzi che hanno rimediato qualche 3. Alcuni genitori pensano però di rivolgersi al giudice per ribaltare l'esito degli scrutini. Quintana, luci accese oggi allo Squarcia per le prove ufficiali cronometrate in vista della giostra dell'11 luglio, appuntamento con i big alle 21. Mancherà Luca Innocenzi, impegnato a Faenza, recupererà domani mattina. E intanto scatta il palio degli arcieri con tutti i protagonisti dei sestieri. Il progetto Asti, i dipendenti fanno ginnastica, esercizi brevi sul posto di lavoro, iniziativa sperimentale per combattere la sedentarietà e alleviare i dolori. 9 video suggeriscono i movimenti giusti, il format sarà esportato anche nelle aziende locali. Auto e camper, niente sosta nei weekend per la fioritura. Per arrivare a Castelluccio è previsto il servizio di bus e navetta. Sarà invece consentito libero accesso ai mezzi a 2 ruote e alle autovetture di residenti, dimoranti, esercenti, ma anche soggetti non deambulanti o di coloro in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune competente. Reperti a Piazza Ringo, il sindaco, vanno tombati dopo la recente scoperta delle preziose testimonianze longobarde e medievali, la speranza di un nuovo sito da visitare, ma il comune di Ascoli ha detto no. Le motivazioni sono le numerose manifestazioni che interessano la piazza in diversi momenti dell'anno, insieme ad alcune infrastrutture. San Benedetto, lungomare riaperto finalmente il tratto pedonale, prima boccata d'aria per residenti e turisti. Il sindaco Mozzoni soddisfatto, dice le migliorie piaceranno, via libera alle auto si spera entro la fine di giugno. Il cantiere tornerà tra la seconda metà di settembre e l'inizio di ottobre. Viale dello Sport, sottopasso chiuso, proteste di residenti e bagnanti. Reti ferroviarie italiane ha deciso lo stop dopo la segnalazione di un privato legata alla sicurezza del sito. Il turismo, 2 milioni di euro per mitigare il clima, la Riviera ci crede e presenta il progetto. L'idea è costruire una città gemella digitale che mette in relazione spazi urbani reali ma anche dati virtuali. Movida molesta, risse sul lungomare, scade l'ordinanza sugli orari. Il quartiere Marina Centro protesta e l'albergatore Mancini dice: i miei clienti costretti a spostare le auto. Annunciato un incontro per definire le regole che i gestori dei locali dovranno applicare. A Grotta Mare l'iniziativa Un caffè e un biscotto tipico locale. La città così accoglie chi arriva in treno. Passaporto del cicloturista con Grotta Mare che ottiene di fatto l'ambito timbro ufficiale. Il calcio, Ascoli, Passeri guarda avanti, il meglio deve ancora venire, dice il presidente che riavvolge il nastro dei ricordi. Il sogno si è avverato, adrenalina indimenticabile, dice. Difficile la trattativa per il rinnovo di Rizzo Pinna con il Cosenza. Ritiro intanto fissato a Norcia tra il 13 e il 27 luglio. Un segnale di vicinanza alla città umbra a 10 anni dal terremoto. Il campionato di Serie B con la geografia del nuovo campionato con il picchio che dunque riporta le Marche. Sarà un torneo a forte trazione settentrionale, ma grazie ai bianconeri il centro Italia riacquista vigore. La Toscana leader nelle presenze totali con Pisa, Arezzo, Empoli e Carrarese. Il Veneto perde Venezia ma ritrova l'Hellas in Campania, torna di nuovo il Benevento. E poi i numeri: 20 squadre per 10 regioni, i club del Nord grandi protagonisti, al centro e al sud c'è meno densità di partecipanti. Serie C, la Samb si affida alle sue certezze, il DS Rossoblu Mussi ha fatto capire in queste settimane la sua strategia. 11 conferme, 3 volti nuovi, lo zoccolo duro garantirà comunque continuità. Serie D, Atletico Ascoli, riflettori su Mini Cucci, 34 presenze e 7 reti nell'ultima stagione ed ora finisce nel mirino dell'Ancona. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: Radio Ascoli.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni. Molti messaggi, ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
2: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Ascoli e da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano le Marche dei Mille Campanili, fusione doccia gelata, arriva il no di Pesaro. Le priorità sono altre. Confindustria unica dunque non va in porta, insieme solo ancora Macerata e Fermo che di fatto però restano da sole. Adesso, dice Cecchini, dobbiamo pensare alla presidenza regionale. I tre presidenti sono convinti unire le forze resta essenziale. Da Ascoli non era mai arrivata una vera apertura. E poi in retroscena Papalini per le Marche, ma la strada ora si fa in salita. Lo stop pesarese alla fusione potrebbe aver azzerato di fatto le chance dell'imprenditore. Il Partito Democratico in tilt, Roma serra le fila, ballottaggio Terrani-Manzi, summit con Taruffi per uscire dal pantano, i nomi per il post Bonprezzi. I cinque segretari, deputati e Mancinelli saranno presenti al vertice di lunedì. Insieme a Manzi dunque spunta il nome di Matteo Terrani, sindaco di Folignano, già segretario provinciale di Ascoli e vice regionale uscente. Una figura che unisce e dalla sua che non ha intende candidarsi in Parlamento nel 2027, ma tra i due papabili si è creata anche la fascinazione Mancinelli, che potrebbe essere l'alternativa. Piazze e rue al setaccio ad Ascoli, la Ringo affila le armi, tax force e telecamere. Coinvolte le realtà che operano sul campo, informano sulle criticità in atto con una cabina di regia che potrà visionare le immagini di videosorveglianza della città. Il progetto riguarda la sicurezza, droga e alcol, una guardia alta, siamo un modello per l'Italia, dice il sindaco Fioravanti. Primo passo, la stazione mobile in centro storico. Siamo attenti ai minori, la sera intensificati, dice il sindaco, anche i controlli nei bar. La stangata, classe falcidiata, 9 bocciati ed 8 rimandati, andavano male, se vogliono i ricorsi li facciano, dice il dirigente Verna del liceo Trebbiani. Se uno studente ha 7 insufficienze non deve essere promosso. Lo stesso problema, dice il preside, in quasi tutte le prime, ci sono ragazzi che hanno rimediato qualche 3. Alcuni genitori pensano però di rivolgersi al giudice per ribaltare l'esito degli scrutini. Quintana, luci accese oggi allo Squarcia per le prove ufficiali cronometrate in vista della giostra dell'11 luglio, appuntamento con i big alle 21. Mancherà Luca Innocenzi, impegnato a Faenza, recupererà domani mattina. E intanto scatta il palio degli arcieri con tutti i protagonisti dei sestieri. Il progetto Asse, i dipendenti fanno ginnastica, esercizi brevi sul posto di lavoro, iniziativa sperimentale per combattere la sedentarietà e alleviare i dolori. 9 video suggeriscono i movimenti giusti, il format sarà esportato anche nelle aziende locali. Auto e camper, niente sosta nei weekend per la fioritura. Per arrivare a Castelluccio è previsto il servizio di bus e navetta. Sarà invece consentito libero accesso ai mezzi a 2 ruote e alle autovetture di residenti, dimoranti, esercenti, ma anche soggetti non deambulanti o di coloro in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune competente. Reperti a Piazza Ringo, il sindaco vanno tombati dopo la recente scoperta delle preziose testimonianze longobarde e medievali, la speranza di un nuovo sito da visitare, ma il comune di Ascoli ha detto no. Le motivazioni sono le numerose manifestazioni che interessano la piazza in diversi momenti dell'anno, insieme ad alcune infrastrutture. San Benedetto, lungomare riaperto finalmente il tratto pedonale, prima boccata d'aria per residenti e turisti. Il sindaco Mozzoni soddisfatto, dice le migliorie piaceranno, via libera alle auto si spera entro la fine di giugno. Il cantiere tornerà tra la seconda metà di settembre e l'inizio di ottobre. Viale dello Sport, sottopasso chiuso, proteste di residenti e bagnanti. Reti ferroviarie italiane ha deciso lo stop dopo la segnalazione di un privato legata alla sicurezza del sito. Il turismo, 2 milioni di euro per mitigare il clima, la Riviera ci crede e presenta il progetto. L'idea è costruire una città gemella digitale che mette in relazione spazi urbani reali ma anche dati virtuali. Movida molesta, risse sul lungomare, scade l'ordinanza sugli orari. Il quartiere Marina Centro protesta e l'albergatore Mancini dice: i miei clienti costretti a spostare le auto. Annunciato un incontro per definire le regole che i gestori dei locali dovranno applicare. A Grotta Mare l'iniziativa Un caffè e un biscotto tipico locale. La città così accoglie chi arriva in treno. Passaporto del cicloturista con Grotta Mare che ottiene di fatto l'ambito timbro ufficiale. Il calcio Ascoli, Passeri guarda avanti, il meglio deve ancora venire, dice il presidente che riavvolge il nastro dei ricordi. Il sogno si è avverato, adrenalina indimenticabile, dice. Difficile la trattativa per il rinnovo di Rizzo Pinna con il Cosenza. Ritiro intanto fissato a Norcia tra il 13 e il 27 luglio. Un segnale di vicinanza alla città umbra a 10 anni dal terremoto. Il campionato di Serie B con la geografia del nuovo campionato con il picchio che dunque riporta alle Marche. Sarà un torneo a forte trazione settentrionale, ma grazie ai bianconeri il centro Italia riacquista vigore. La Toscana leader nelle presenze totali con Pisa, Arezzo, Empoli e Carrarese. Il Veneto perde Venezia ma ritrova l'Hellas in Campania, torna di nuovo il Benevento. E poi i numeri: 20 squadre per 10 regioni, i club del Nord grandi protagonisti, al centro e al sud c'è meno densità di partecipanti. Serie C, la Samb si affida alle sue certezze, il DS Rossoblu Mussi ha fatto capire in queste settimane la sua strategia. 11 conferme e 3 volti nuovi, lo zoccolo duro garantirà comunque continuità. Serie D, Atletico Ascoli, riflettori su Mini Cucci, 34 presenze e 7 reti nell'ultima stagione ed ora finisce nel mirino dell'Ancona. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucci, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi petroliere di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano, l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Okay, ah.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. In primo piano la Riviera di San Benedetto con il sindaco Mozzoni alle prese con l'emergenza sicurezza, argomento scottante in vista della stagione estiva e dell'intensificarsi delle presenze. L'ordinanza per la movida molesta può essere uno strumento giusto per contrastare il fenomeno, ma forse non potrebbe bastare. Intanto residenti e turisti lamentano di aver subito situazioni spiacevoli legate all'abuso di alcol, soprattutto tra i giovani. Resta anche il problema dei clochard che dormono ovunque per la strada. Al primo cittadino il compito di trovare soluzioni che possano essere davvero risolutiva. La maturità con l'esame al via domani 18 giugno, 14.000 gli studenti in tutta la regione Marche che saranno impegnati nella prima prova scritta. In regione il 97% degli ammessi. Nell'Ascolano gli studenti impegnati nelle prove saranno 3.569. Luci accese stasera alle 21 al campo giochi Squarcia per le prove ufficiali cronometrate della Quintana. Mancherà il cavaliere di Porta Solista Innocenzi impegnato nelle prove a Faenza. La sessione per lui si svolgerà domani mattina. L'ordine d'ingresso al campo: Rauco per Porta Maggiore, Di Marti per Piazzarola, Finestra per Sant'Emidio, Melosso per Porta Romana, Mattia Zannori per Porta Tufilla. Auto e camper, niente sosta nei weekend per la fioritura. Per arrivare a Castelluccio previsto il servizio di bus navetta. Sarà consentito libero accesso ai mezzi a due ruote e alle autovetture di residenti, dimoranti ed esercenti, anche poi per soggetti non deambulanti o di coloro in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune competente. Il gruppo Gabrielli insieme a Banco Alimentare il 18 giugno torna un dono per il banco, iniziativa solidale che coinvolgerà 31 punti vendita Oasi in 5 regioni. Una spesa consapevole con una meccanica semplice che lo scorso anno permise di donare merce per un valore complessivo di 45.000 euro. Gianna Nannini è la sorpresa sul palco della 27esima edizione del Memorial Troiani. Ieri boato in Piazza del Popolo all'arrivo della Rocker Toscana. Sul palco anche Arisa, Levante, Ercomi e Saturnino con la direzione artistica di Dario Faini d'Ardast. Serata di beneficenza in favore dell'AIL. L'intero incasso sarà infatti devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni. Il calcio con l'Ascoli che ha fissato il ritiro a Norcia dal 13 al 27 luglio, un segnale di vicinanza alla città umbra a 10 anni dal terremoto. Intanto il DS Patti al lavoro per cercare di trattenere il bianconero Rizzo Pinna. Il Cosenza chiede 500.000 euro, ma i margini di trattativa, detto Patti, restano molto stretti. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Apre in questi momenti la Camera Ardente presso il Seminario Romano Minore, i funerali domani a Roma presieduti da Papa Leone, venerdì a Reggio Emilia, diocesi dove Ruini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev e nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in due mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è sempre più strutturale, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
2: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.
2: In questa vasca faccio una fe, fe.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: È certamente uno degli spettacoli del paesaggio del nostro territorio più attesi nel periodo tra giugno e luglio. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cessarelli, puntiamo l'attenzione sulla fioritura di Castelluccio. Ospitiamo il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, ben trovato.
2: Grazie a Radio Ascoli e a tutti i radioascoltatori.
1: Che cosa rappresenta innanzitutto per il territorio questo appuntamento che ormai è fisso nel calendario degli appassionati?
2: Rappresenta un momento importantissimo da un punto di vista di promozione del territorio, un punto di vista economico per il comune di Norcia, il comune di Arquata, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera e anche a ricaduta tutti i comuni che comunque sono limitrofi al vettore. E questo perché? Perché c'è tantissima presenza di turisti, quest'anno tantissimi turisti anche stranieri, e la cosa diciamo importante è che si sono distribuiti durante la settimana e questo sicuramente agevola il nostro lavoro, soprattutto nei weekend, dove in passato si concentrava veramente una massa importante che era difficile da gestire. Proprio per questo, insieme al comune di Arquata, Castel Sant'Angelo sul Nera, insieme alle prefetture, insieme alle province, abbiamo programmato il piano di mobilità nei weekend di giugno e i primi due di luglio, in cui c'è la possibilità di prendere le navette, di fare una prenotazione, e quindi per chi vuole può andare sui parcheggi destinati alle navette, lasciare la macchina e quindi andare in pian grande, pian perduto, a vedere la fioritura in maniera tranquilla e eventualmente a piedi.
1: Si tratta di un provvedimento importante per andare a tutelare e salvaguardare la meraviglia della fioritura di Castelluccio. Lo ricordiamo dunque, nei weekend di giugno, gli ultimi due, quindi 20, 21, 27, 28, ma anche a luglio, 4, 5 luglio, 11 e 12, scatterà il divieto d'accesso per auto e camper che dovranno essere lasciati nei parcheggi di prossimità. Da qui, come diceva il sindaco, i turisti potranno raggiungere Castelluccio con navette e due autobus acquistati proprio dal parco. Naturalmente, dopo aver parcheggiato auto e camper nelle aree dedicate, i turisti sono liberi di salire a piedi, in bici o in e-bike fino al Pian Grande. Confermato, vi ricordiamo, anche il cosiddetto transito di necessità durante il weekend, cioè si può attraversare la piana, ma attenzione, c'è assoluto divieto di sosta e fermata.
2: Certo, anche per evitare che si possano far formare code di macchine che poi vanno a rovinare quello che è il paesaggio, la tranquillità delle persone. Comunque il passaggio, il transito è sempre consentito per andare nei tre comuni Norcia, Castel Sant'Angelo sul Nera, Arquata del Tronto, ma c'è l'obbligo di non fermarsi, che non ci sono i parcheggi, e quindi questo

0: sicuramente aiuterà, diciamo, il turista a ammirare la fioritura di Castellucci in maniera serena, tranquilla e senza, diciamo, disturbi esterni.
1: E possiamo aggiungere anche altre informazioni, sindaco. Per parcheggi navette è indispensabile la prenotazione tramite marcheroma.contram.it oppure startspa.it, mentre il pagamento può essere effettuato online o sul posto. Come mai questo luogo, sindaco, è così magico? Come mai, nonostante ci siamo abituati, questa meraviglia accada ogni anno, ma ogni volta è come se fosse la prima volta a vederla?
0: Assolutamente sì, io che lo frequento per tutta una serie di motivi, ogni volta che arrivo sul valico e vedi questa pianura straordinaria hai sempre un'emozione veramente forte. E poi naturalmente la lenticchia, quindi i fiori della lenticchia che rendono questo paesaggio di colori straordinari che si possono trovare solo al Pian Grande di Castellucci. Quindi io invito tutti a venire e a venire anche durante i giorni della settimana, in modo tale che c'è più tranquillità e uno può dedicare meglio il tempo all'ammirazione di questo paesaggio di colori straordinario.
1: Sindaco, Norcia è un luogo che attira l'attenzione di tantissimi turisti, visitatori, appassionati della montagna, ma Norcia è stata duramente colpita dal sisma. Com'è la situazione ad oggi e se può anche darci qualche anticipazione su quello che è il cartellone degli eventi estivi che è in programma?
0: Allora, la ricostruzione pubblica e privata nel comune di Norcia è partita. Oggi abbiamo tantissimi cantieri, il 95% dei cantieri di inagibilità lieve sono terminati, la inagibilità pesante siamo intorno al 60%. Questo grazie naturalmente al lavoro straordinario che è stato fatto dal commissario Castelli, dall'USR Regione Umbria, dai dipendenti comunali, da noi che comunque tutti i giorni lavoriamo per accelerare la ricostruzione, per permettere ai nostri cittadini di rientrare nelle proprie case. Il primo grande appuntamento che abbiamo adesso è l'11 di luglio con il premio San Benedetto da Norcia, che verrà dato al cardinale Pizzaballa, che sarà a Norcia, e questa sarà una giornata straordinaria perché San Benedetto oggi ha un ruolo ancora più importante visto gli eventi di guerra che sono in Europa, e quindi il messaggio di pace e di fratellanza che ha sempre portato San Benedetto ancora oggi è più attuale che mai. Poi inizierà quindi dopo la stagione estiva con tutta una serie di eventi, saremo protagonisti con la città di Osimo per la festa del grano, in cui la città di Osimo ha preso come simbolo Norcia la basilica di San Benedetto che abbiamo inaugurato il 31 ottobre dello scorso anno, e riprodurranno in miniatura quasi 50 metri quadrati la basilica che verrà portata a Norcia e poi dopo un po' di giorni verrà riportata ad Osimo. E quindi noi invitiamo tutti a venirci a trovare, anche perché Ascoli e Norcia veramente sono pochi chilometri, stiamo ripartendo, abbiamo adesso un flusso turistico veramente importante e non dico che siamo tornati ai livelli del 2016, però stiamo ottenendo dei numeri straordinari.
1: Poi sindaco, ci sarà anche il ritiro dell'Ascoli Calcio, no? A Norcia proprio dal 13 al 27 luglio, quale occasione migliore per visitare una splendida, appunto, cittadina con la bellezza poi del pianoro di Castelluccio e ovviamente l'enogastronomia locale e il calcio che sarà protagonista proprio da voi?
0: Assolutamente, il 13 vengono a Casa Bianconi, noi li accoglieremo veramente con felicità, anche perché ho già invitato anche il sindaco Marco Fioravanti a venire a Norcia a trovarci, e questo è un ulteriore legame che ha sempre comunque legato la città di Norcia con la città di Ascoli, perché naturalmente da Norcia, quando attraversiamo la galleria San Benedetto, siamo già nelle Marche, quindi sono 10 chilometri, quindi siamo veramente confinanti, e questo naturalmente aiuta, favorisce lo scambio di tutta una serie di situazioni che aiutano a crescere i nostri comuni, soprattutto in un momento veramente difficile, e dopo 10 anni finalmente stiamo vedendo la luce. Noi quest'anno, quindi a marzo e a maggio, abbiamo inaugurato il Palazzo Comunale, il Teatro Civico, quindi stiamo restituendo alla città quei simboli identitari di una comunità.
1: Un luogo sicuramente straordinario per le bellezze paesaggistiche, ma anche per tutto quello che riesce ad offrire come raccontava appunto ai nostri microfoni il sindaco Giuliano Boccanera, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Buon lavoro.
0: Grazie a tutti i radioascoltatori.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Addio al cardinale Ruini, chiese in preghiera per la scomparsa a 95 anni del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
3: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma presso il Collegio Capranica, gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
4: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto, e i sette non si fermano, i combattimenti. Alessio Orlandi.
5: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
6: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto posizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un sedicenne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
7: Il sedicenne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del sedicenne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del sedicenne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, l'esperienza generale, ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
8: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico e saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose del primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. In primo piano la Riviera di San Benedetto con il sindaco Mozzoni alle prese con l'emergenza sicurezza, argomento scottante in vista della stagione estiva e dell'intensificarsi delle presenze. L'ordinanza per la movida molesta può essere uno strumento giusto per contrastare il fenomeno, ma forse non potrebbe bastare. Intanto residenti e turisti lamentano di aver subito situazioni spiacevoli legate all'abuso di alcol, soprattutto tra i giovani. Resta anche il problema dei clochard che dormono ovunque per la strada. Al primo cittadino il compito di trovare soluzioni che possano essere davvero risolutiva. La maturità con l'esame al via domani 18 giugno, 14.000 gli studenti in tutta la regione Marche che saranno impegnati nella prima prova scritta. In regione il 97% degli ammessi, nell'Ascolano gli studenti impegnati nelle prove saranno 3.569. Luci accese stasera alle 21 al campo giochi Squarcia per le prove ufficiali cronometrate della Quintana. Mancherà il cavaliere di Porta Solista Innocenzi impegnato nelle prove a Faenza. La sessione per lui si svolgerà domani mattina. L'ordine d'ingresso al campo: Rauco per Porta Maggiore, Di Marti per Piazzarola, Finestra per Sant'Emidio, Melosso per Porta Romana, Mattia Zannori per Porta Tufilla. Il gruppo Gabrielli insieme a Banco Alimentare il 18 giugno torna un dono per il banco, iniziativa solidale che coinvolgerà 31 punti vendita OASI in 5 regioni. Una spesa consapevole con una meccanica semplice che lo scorso anno permise di donare merce per un valore complessivo di 45.000 euro. Gianna Nannini è la sorpresa sul palco della 27esima edizione del Memorial Troiani. Ieri boato in Piazza del Popolo all'arrivo della rocker toscana. Sul palco anche Arisa, Levante, Ercomi e Saturnino con la direzione artistica di Dario Faini d'Ardast. Serata di beneficenza in favore dell'AIL. L'intero incasso sarà infatti devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni. A Castelluccio di Norcia tutto pronto per la fioritura, ma ci saranno 4 weekend senza auto mentre tornano parcheggi e navette. È stato infatti varato il piano di mobilità sostenibile per l'appuntamento naturalistico più atteso dal centro Italia, nel tentativo di distribuire il turismo anche nei giorni feriali, quando invece si potrà raggiungere Castelluccio in auto, fermo restando il disco rosso per la sosta sui prati a bordo strada. Ne abbiamo parlato a Realtà Locali con il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, che sarà ospite anche del podcast che potete ascoltare sul nostro sito. Il calcio con l'Ascoli che ha fissato il ritiro a Norcia dal 13 al 27 luglio, un segnale di vicinanza alla città umbra a 10 anni dal terremoto. Intanto il DS Patti al lavoro per cercare di trattenere il bianconero Rizzo Pinna. Il Cosenza chiede 500.000 euro, ma i margini di trattativa, ha detto Patti, restano molto stretti. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali, cordoglio e preghiera per la scomparsa ieri sera del cardinale Camillo Ruini, 95 anni, guidò la Chiesa italiana dal 91 fino al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in piazza San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì, l'addio anche nella sua Reggio Emilia.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ultimo giorno del G7 ad Evian in Francia, i capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità ed integrità. Annunciano il rafforzamento delle sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo poi sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e la conferma anche alla disponibilità a contribuire al controllo della navigazione di Hormuz. Da Evian arrivano però anche le parole di Trump: l'intesa tra Stati Uniti e Iran non è definitiva, un memorandum d'intesa, e se non mi piace, parole testuali, torneremo a sparargli, a sganciare bombe sulle loro teste. Al termine dell'udienza di oggi in Vaticano, Papa Leone ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa tra l'Iran e gli Stati Uniti, che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato del paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Il Papa questa mattina ha espresso anche dolore per la guerra in Ucraina. È una notte di paura quella passata a Napoli, con un morto, tre feriti in due diverse circostanze non collegate tra loro. Alle 22 in un agguato con modalità camorristica è stato ammazzato un uomo di 48 anni avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Il passeggero lo ha centrato con colpi di pistola poco più di un'ora dopo. Padre e due figli sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nel quartier di San Giovanni a Teduccio. È tutto, torniamo alle 15.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: È certamente uno degli spettacoli del paesaggio del nostro territorio più attesi nel periodo tra giugno e luglio. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli, puntiamo l'attenzione sulla fioritura di Castelluccio. Ospitiamo il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, ben trovato.
2: Grazie a Radio Ascoli e a tutti i radioascoltatori.
1: Che cosa rappresenta innanzitutto per il territorio questo appuntamento che ormai è fisso nel calendario degli appassionati?
2: Rappresenta un momento importantissimo da un punto di vista di promozione del territorio, un punto di vista economico per il comune di Norcia, il comune di Arquata, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera e anche a ricaduta tutti i comuni che comunque sono limitrofi al vettore. E questo perché? Perché c'è tantissima presenza di turisti, quest'anno tantissimi turisti anche stranieri, e la cosa importante è che si sono distribuiti durante la settimana, e questo sicuramente agevola il nostro lavoro soprattutto nei weekend, dove in passato si concentrava veramente una massa importante che era difficile da gestire. Proprio per questo, insieme al comune di Arquata, Castel Sant'Angelo sul Nera, insieme alle prefetture, insieme alle province, abbiamo programmato il piano di mobilità nei weekend di giugno e i primi due di luglio, in cui c'è la possibilità di prendere le navette, di fare la prenotazione, e quindi per chi vuole può andare sui parcheggi destinati alle navette, lasciare la macchina e quindi andare in pian grande, pian perduto, a vedere la fioritura in maniera tranquilla e eventualmente a piedi.
1: Si tratta di un provvedimento importante per andare a tutelare e salvaguardare la meraviglia della fioritura di Castelluccio. Lo ricordiamo dunque, nei weekend di giugno, gli ultimi due, quindi 20, 21, 27, 28, ma anche a luglio, 4, 5 luglio, 11, 12, scatterà il divieto d'accesso per auto e camper che dovranno essere lasciati nei parcheggi di prossimità. Da qui, come diceva il sindaco, i turisti potranno raggiungere Castelluccio con navette e due autobus acquistati proprio dal parco. Naturalmente, dopo aver parcheggiato auto e camper nelle aree dedicate, i turisti sono liberi di salire a piedi, in bici o in e-bike fino al Pian Grande. Confermato, vi ricordiamo, anche il cosiddetto transito di necessità durante un weekend, cioè si può attraversare la piana, ma attenzione, c'è assoluto divieto di sosta e fermata.
2: Certo, anche per evitare che si possano far formare code di macchine che poi vanno a rovinare quello che è il paesaggio, la tranquillità delle persone. Comunque il passaggio, il transito è sempre consentito per andare nei tre comuni Norcia, Castel Sant'Angelo sul Nera, Arquata del Tronto, ma c'è l'obbligo di non fermarsi, che non ci sono i parcheggi, e quindi questo sicuramente aiuterà il turista a ammirare la fioritura di Castelluccio in maniera serena, tranquilla e senza disturbi esterni.
1: E possiamo aggiungere anche altre informazioni, sindaco. Per parcheggi navette è indispensabile la prenotazione tramite marcheroma.contram.it oppure startspa.it, mentre il pagamento può essere effettuato online o sul posto. Come mai questo luogo, sindaco, è così magico? Come mai, nonostante ci siamo abituati, questa meraviglia accada ogni anno, ma ogni volta è come se fosse la prima volta a vederla?
2: Assolutamente sì, io che lo frequento per tutta una serie di motivi, ogni volta che arrivo sul valico e vedi questa pianura straordinaria hai sempre un'emozione veramente forte. E poi naturalmente la lenticchia, quindi i fiori della lenticchia che rendono questo paesaggio di dei colori straordinari, che si possono trovare solo

0: al Pian Grande di Castellucci. Quindi io invito tutti a venire, e a venire anche durante i giorni della settimana, in modo tale che c'è più tranquillità e uno può dedicare meglio il tempo all'ammirazione di questo paesaggio di colori straordinario.
1: Sindaco, Norcia è un luogo che attira l'attenzione di tantissimi turisti, visitatori, appassionati della montagna, ma Norcia è stata duramente colpita dal sisma. Com'è la situazione ad oggi, e se può anche darci qualche anticipazione su quello che è il cartellone degli eventi estivi che è in programma?
0: Allora, la ricostruzione pubblica e privata nel comune di Norcia è partita. Oggi abbiamo tantissimi cantieri, il 95% dei cantieri di inagibilità lieve sono terminati, la inagibilità pesante siamo intorno al 60%, questo grazie naturalmente al lavoro straordinario che è stato fatto dal commissario Castelli, dall'USR Regione Umbria, dai dipendenti comunali, da noi che comunque tutti i giorni lavoriamo per accelerare la ricostruzione, per permettere ai nostri cittadini di rientrare nelle proprie case. Il primo grande appuntamento che abbiamo adesso è l'11 di luglio con il premio San Benedetto da Norcia, che verrà dato al Cardinale Pizzaballa, che sarà a Norcia, e questa sarà una giornata straordinaria perché San Benedetto oggi ha un ruolo ancora più importante visto gli eventi di guerra che sono in Europa, e quindi il messaggio di pace e di fratellanza che ha sempre portato San Benedetto ancora oggi è più attuale che mai. Poi inizierà quindi dopo la stagione estiva con tutta una serie di eventi, saremo protagonisti con la città di Osimo per la festa del grano, in cui la città di Osimo ha preso come simbolo Norcia la Basilica di San Benedetto, che abbiamo inaugurato il 31 ottobre dello scorso anno, e riprodurranno in miniatura quasi 50 metri quadrati la basilica, che verrà portata a Norcia e poi dopo un po' di giorni verrà riportata ad Osimo. E quindi noi invitiamo tutti a venirci a trovare, anche perché Ascoli e Norcia veramente sono pochi chilometri, stiamo ripartendo, abbiamo adesso un flusso turistico veramente importante, e non dico che siamo tornati ai livelli del 2016, però stiamo ottenendo dei numeri straordinari.
1: Poi sindaco, ci sarà anche il ritiro dell'Ascoli Calcio, no? A Norcia, proprio dal 13 al 27 luglio, quale occasione migliore per visitare una splendida appunto cittadina, con la bellezza poi del pianoro di Castelluccio e ovviamente l'enogastronomia locale e il calcio che sarà protagonista proprio da voi?
0: Assolutamente, il 13 vengono a Casa Bianconi, noi li accoglieremo veramente con felicità, anche perché ho già invitato anche il sindaco Marco Fioravanti a venire a Norcia a trovarci, e questo è un ulteriore legame che ha sempre comunque legato la città di Norcia con la città di Ascoli, perché naturalmente da Norcia, quando attraversiamo la galleria San Benedetto, siamo già nelle Marche, quindi sono 10 chilometri, quindi siamo veramente confinanti, e questo naturalmente aiuta, favorisce lo scambio di tutta una serie di situazioni che aiutano a crescere i nostri comuni, soprattutto in un momento veramente difficile, e dopo 10 anni finalmente stiamo vedendo la luce. Noi quest'anno, quindi a marzo e a maggio, abbiamo inaugurato il Palazzo Comunale, il Teatro Civico, quindi stiamo restituendo alla città quei simboli identitari di una comunità.
1: Un luogo sicuramente straordinario per le bellezze paesaggistiche, ma anche per tutto quello che riesce ad offrire, come raccontava appunto ai nostri microfoni il sindaco Giuliano Boccanera, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Buon lavoro.
0: Grazie a tutti i radioascoltatori.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

sesso, nascosti in un cesso, fumarsi una Marlboro dopo l'amplesso, oppure farlo in macchina di fianco alla strada, buscarsi un raffreddore, male che vada, sentirsi un po' animale.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli. È un po'

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Puoi essere scontato all'offerta di vide, perché qui ci sono

0: In blu 2000 news.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini, alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale e influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del Paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso: non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, Lini allo studio.
1: Terminare viene in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Evian anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce: l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione, in studio con voi Verusca Cestarelli per questo nuovo aggiornamento informativo locale. In primo piano la Riviera di San Benedetto con il sindaco Mozzoni alle prese con l'emergenza sicurezza, argomento scottante in vista della stagione estiva e dell'intensificarsi delle presenze. L'ordinanza per la movida molesta può essere uno strumento giusto per contrastare il fenomeno, ma forse non potrebbe bastare. Intanto residenti e turisti lamentano di aver subito situazioni spiacevoli legate all'abuso di alcol, soprattutto tra i giovani. Resta anche il problema dei clochard che dormono ovunque per la strada. Al primo cittadino il compito di trovare soluzioni che possano essere davvero risolutiva. La maturità con l'esame alla via domani 18 giugno, 14.000 gli studenti in tutta la regione Marche che saranno impegnati nella prima prova scritta. In regione il 97% degli ammessi, nella Scolano gli studenti impegnati nelle prove saranno 3.569. Luci accese stasera alle 21 al campo giochi Squarcia per le prove ufficiali cronometrate della Quintana. Mancherà il cavaliere di Porta Solista Innocenzi impegnato nelle prove a Faenza. La sessione per lui si svolgerà domani mattina. L'ordine d'ingresso al campo: Rauco per Porta Maggiore, Di Marti per Piazzarola, Finestra per Sant'Emidio, Melosso per Porta Romana, Mattia Zannori per Porta Tufilla. Il gruppo Gabrielli insieme a Banco Alimentare il 18 giugno torna un dono per il banco, iniziativa solidale che coinvolgerà 31 punti vendita Oasi in 5 regioni. Una spesa consapevole con una meccanica semplice che lo scorso anno permise di donare merce per un valore complessivo di 45.000 euro. Gianna Nannini è la sorpresa sul palco della 27esima edizione del Memorial Troiani. Ieri boato in Piazza del Popolo all'arrivo della rocker toscana. Sul palco anche Arisa, Levante, Ercomi e Saturnino con la direzione artistica di Dario Faini d'Ardast. Serata di beneficenza in favore dell'AIL. L'intero incasso sarà infatti devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni. Fioritura di Castelluccio, 4 weekend senza auto, ma tornano parcheggi e navette. È stato varato il piano di mobilità sostenibile per l'appuntamento naturalistico più atteso del centro Italia. Questo nel tentativo di distribuire il turismo nei giorni feriali, tutelando ovviamente la piana di Castelluccio. E resta fermo il disco rosso per la sosta sui prati a bordo strada. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera.
2: E questo perché? Perché c'è tantissima presenza di turisti, quest'anno tantissimi turisti anche stranieri, e la cosa diciamo importante è che si sono distribuiti durante la settimana, e questo sicuramente agevola il nostro lavoro, soprattutto nei weekend, dove in passato si concentrava veramente una massa importante che era difficile da gestire. Proprio per questo, insieme al comune di Arquata, a Castelsant'Angelo sul Nera, insieme alle prefetture, insieme alle province, abbiamo programmato il piano di mobilità nei weekend di giugno e i primi due di luglio, in cui c'è la possibilità di prendere le navette, di fare una prenotazione, e quindi per chi vuole può andare sui parcheggi destinati alle navette, lasciare la macchina e quindi andare in pian grande, pian perduto, a vedere la fioritura in maniera tranquilla e eventualmente a piedi.
1: Così il sindaco di Norcia Boccanera, che sarà ospite della puntata odierna di Realtà Locali che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. E a proposito di Norcia, parliamo di Ascoli Calcio. È stato fissato dal 13 al 27 luglio il ritiro che vedrà impegnata nella preparazione del campionato di Serie B la squadra bianconera. Intanto il DS Patti al lavoro per cercare di trattenere il bianconero Rizzo Pin. Il Cosenza chiede 500.000 euro, ma i margini di trattativa, detto Patti, infatti, restano molto stretti. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: da poco.
1: Questo.
0: C'è un momento dell'eternità che è il nostro. Ringrazio ogni

0: In Blu 2000 News.
1: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.
3: Radio Ascoli.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli. Yeah!

0: In blu 2000 news.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta. Così la Premier, incontrando i giornalisti, ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Verusca Cestarelli. Apriamo con l'incidente che è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, una tragedia sull'Ascolimare. Ha perso la vita una donna di 76 anni che è morta nello scontro tra un'auto e un furgone. Il drammatico impatto si è verificato tra Spinetoli e Castelli Lama in un tratto a doppio senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per molto tempo. Altro incidente, questa volta è accaduto in un asilo. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati durante un'attività che veniva svolto all'interno della struttura, ricoverati ora in gravi condizioni. Con l'incidente che è avvenuto nella mattinata, entrambi i piccoli sono stati trasferiti nelle ambulanze all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Uno al momento risulta intubato, indagano i carabinieri. La maturità con l'esame al via domani, 18 giugno, 14.000 gli studenti in tutta la regione Marche che saranno impegnati nella prima prova scritta. In regione il 97% degli ammessi. Nell'Ascolano gli studenti impegnati nelle prove saranno 3.569. Luci accese stasera alle 21 al campo giochi Squarcia per le prove ufficiali cronometrate della Quintana. Mancherà il cavaliere di Porta Solista Innocenzi, impegnato nelle prove a Faenza. La sessione per lui si svolgerà domani mattina. L'ordine d'ingresso al campo: Rauco per Porta Maggiore, Di Marti per Piazzarola, Finestra per Sant'Emidio, Melosso per Porta Romana, Mattia Zannori per Porta Tufilla. Il gruppo Gabrielli insieme a Banco Alimentare il 18 giugno torna un dono per il banco, iniziativa solidale che coinvolgerà 31 punti vendita Oasi in 5 regioni. Una spesa consapevole con una meccanica semplice che lo scorso anno permise di donare merce per un valore complessivo di 45.000 euro. Gianna Nannini è la sorpresa sul palco della 27esima edizione del Memorial Troiani. Ieri boato in Piazza del Popolo all'arrivo della rocker toscana. Sul palco anche Arisa, Levante, Ercomi e Saturnino con la direzione artistica di Dario Faini d'Ardast. Serata di beneficenza in favore dell'AIL. L'intero incasso sarà infatti devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni. Fioritura di Castelluccio, 4 weekend senza auto, ma tornano parcheggi e navette. È stato varato il piano di mobilità sostenibile per l'appuntamento naturalistico più atteso del centro Italia. Questo nel tentativo di distribuire il turismo nei giorni feriali, tutelando ovviamente la piana di Castelluccio. E resta fermo il disco rosso per la sosta sui prati a bordo strada. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera.
2: Perché c'è tantissima presenza di turisti, quest'anno tantissimi turisti anche stranieri, e la cosa importante è che si sono distribuiti durante la settimana, e questo sicuramente agevola il nostro lavoro, soprattutto nei weekend, dove in passato si concentrava veramente una massa importante che era difficile da gestire. Proprio per questo, insieme al comune di Arquata, a Sant'Angelo sul Nera, insieme alle prefetture, insieme alle province, abbiamo programmato il piano di mobilità nei weekend di giugno e i primi due di luglio, in cui c'è la possibilità di prendere le navette, di fare la prenotazione, e quindi per chi vuole può andare sui parcheggi destinati alle navette, lasciare la macchina e quindi andare in Pian Grande, Pian Perduto, a vedere la fioritura in maniera tranquilla e eventualmente a piedi.
1: Così il sindaco di Norcia Boccanera, che sarà ospite della puntata odierna di Realtà Locali che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo

0: io, non importa.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In blu 2000 news.
1: L'addio al cardinale Ruini, aperta la camera ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviane in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano. Aperta la camera ardente, lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la camera ardente, lo dicevi, del cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera ardente aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina dalle 9 e fino a mezzogiorno nella cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticano. Papa Prevost in un telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale, ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La camera ardente a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucci. Giorgini.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
6: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bolini.
7: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Delegazione delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
8: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
9: La Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
9: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
10: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che dall'autunno del 2025 monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti, non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
11: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
12: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
13: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
11: Per gli iscritti sei più tranquilla?
13: No, per nulla, anzi.
14: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
12: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
13: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
14: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scale, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
15: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

arriverà, arriverà, arriverà. Dicono che il treno che tu aspetti un giorno passerà. Dicono tante cose, ma la verità è che se non ti metti in mezzo

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: È certamente uno degli spettacoli del paesaggio del nostro territorio più attesi nel periodo tra giugno e luglio. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli, puntiamo l'attenzione sulla fioritura di Castelluccio. Ospitiamo il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, ben trovato.
2: Grazie a Radio Ascoli e a tutti i radioascoltatori.
1: Che cosa rappresenta innanzitutto per il territorio questo appuntamento che ormai è fisso nel calendario degli appassionati?
2: Rappresenta un momento importantissimo da un punto di vista di promozione del territorio, un punto di vista economico per il comune di Norcia, il comune di Arquata, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera e anche a ricaduta tutti i comuni che comunque sono limitrofi al vettore. E questo perché? Perché c'è tantissima presenza di turisti, quest'anno tantissimi turisti anche stranieri, e la cosa diciamo importante è che si sono distribuiti durante la settimana e questo sicuramente agevola il nostro lavoro, soprattutto nei weekend, dove in passato si concentrava veramente una massa importante che era difficile da gestire. Proprio per questo, insieme al comune di Arquata, Castel Sant'Angelo sul Nera, insieme alle prefetture, insieme alle province, abbiamo programmato il piano di mobilità nei weekend di giugno e i primi due di luglio, in cui c'è la possibilità di prendere le navette, di fare una prenotazione, e quindi per chi vuole può andare sui parcheggi destinati alle navette, lasciare la macchina e quindi andare in Pian Grande, Pian Perduto, a vedere la fioritura in maniera tranquilla e eventualmente a piedi.
1: Si tratta di un provvedimento importante per andare a tutelare e salvaguardare la meraviglia della fioritura di Castelluccio. Lo ricordiamo dunque, nei weekend di giugno, gli ultimi due, quindi 20, 21, 27, 28, ma anche a luglio, 4, 5 luglio, 11, 12, scatterà il divieto d'accesso per auto e camper che dovranno essere lasciati nei parcheggi di prossimità. Da qui, come diceva il sindaco, i turisti potranno raggiungere Castelluccio con navette e due autobus acquistati proprio dal parco. Naturalmente, dopo aver parcheggiato auto e camper nelle aree dedicate, i turisti sono liberi di salire a piedi, in bici o in e-bike fino al Pian Grande. Confermato, vi ricordiamo, anche il cosiddetto transito di necessità durante il weekend, cioè si può attraversare la piana, ma attenzione, c'è assoluto divieto di sosta e fermata.
2: Certo, anche per evitare che si possano far formare code di macchine che poi vanno a rovinare quello che è il paesaggio, la tranquillità delle persone. Comunque il passaggio, il transito è sempre consentito per andare nei tre comuni Norcia, Castel Sant'Angelo sul Nera, Arquata del Tronto, ma c'è l'obbligo di non fermarsi, che non ci sono i parcheggi, e quindi questo sicuramente aiuterà il turista a ammirare la fioritura di Castelluccio in maniera serena, tranquilla e senza disturbi esterni.
1: E possiamo aggiungere anche altre informazioni, sindaco. Per parcheggi navette è indispensabile la prenotazione tramite marcheroma.contram.it oppure startspa.it, mentre il pagamento può essere effettuato online o sul posto. Come mai questo luogo, sindaco, è così magico? Come mai, nonostante ci siamo abituati, questa meraviglia accada ogni anno, ma ogni volta è come se fosse la prima volta a vederla?
2: Assolutamente sì, io che lo frequento per tutta una serie di motivi, ogni volta che arrivo sul valico e vedi questa pianura straordinaria è sempre un'emozione veramente forte. E poi naturalmente la lenticchia, quindi i fiori della lenticchia che rendono questo paesaggio di colori straordinari che si possono trovare solo al Pian Grande di Castelluccio. Quindi io invito tutti a venire anche durante i giorni della settimana, in modo tale che c'è più tranquillità e uno può dedicare meglio il tempo all'ammirazione di questo paesaggio di colori straordinario.
1: Sindaco, Norcia è un luogo che attira l'attenzione di tantissimi turisti, visitatori, appassionati della montagna, ma Norcia è stata duramente colpita dal sisma. Com'è la situazione ad oggi e se può anche darci qualche anticipazione su quello che è il cartellone degli eventi estivi che è in programma?
2: Allora, la ricostruzione pubblica e privata nel Comune di Norcia è partita. Oggi abbiamo tantissimi cantieri, il 95% dei cantieri di inagibilità lieve sono terminati, l'inagibilità pesante siamo intorno al 60%, questo grazie naturalmente al lavoro straordinario che è stato fatto dal commissario Castelli, dall'USR Regione Umbria, dai dipendenti comunali, da noi che comunque tutti i giorni lavoriamo per accelerare la ricostruzione, per permettere ai nostri cittadini di rientrare nelle proprie case. Il primo grande appuntamento che abbiamo adesso è l'11 di luglio con il premio San Benedetto da Norcia, che verrà dato al cardinale Pizzaballa, che sarà a Norcia, e questa sarà una giornata straordinaria perché San Benedetto oggi ha un ruolo ancora più importante visto gli eventi di guerra che sono in Europa, e quindi il messaggio di pace e di fratellanza che ha sempre portato San Benedetto ancora oggi è più attuale che mai. Poi inizierà quindi dopo la stagione estiva con tutta una serie di eventi, saremo protagonisti con la città di Osimo per la festa del grano, in cui la città di Osimo ha preso come simbolo Norcia la basilica di San Benedetto che abbiamo inaugurato il 31 ottobre dello scorso anno, e riprodurranno in miniatura quasi 50 metri quadrati la basilica, che verrà portata a Norcia e poi dopo un po' di giorni verrà riportata ad Osimo. E quindi noi invitiamo tutti a venirci a trovare, anche perché Ascoli e Norcia veramente sono pochi chilometri, stiamo ripartendo, abbiamo adesso un flusso turistico veramente importante, e non dico che siamo tornati ai livelli del 2016, però stiamo ottenendo dei numeri straordinari.
1: Poi sindaco, ci sarà anche il ritiro dell'Ascoli Calcio, no? A Norcia, proprio dal 13 al 27 luglio, quale occasione migliore per visitare una splendida appunto cittadina con la bellezza poi del pianoro di Castelluccio e ovviamente l'enogastronomia locale e il calcio che sarà protagonista proprio da voi?
2: Assolutamente, il 13 vengono a Casa Bianconi, noi li accoglieremo veramente con felicità, anche perché ho già invitato anche il sindaco Marco Fioravanti a venire a Norcia a trovarci, e questo è ulteriore legame che ha sempre comunque legato la città di Norcia con la città di Ascoli, perché naturalmente da Norcia, quando attraversiamo la galleria San Benedetto, siamo già nelle Marche, quindi sono 10 chilometri, quindi siamo veramente confinanti, e questo naturalmente aiuta, favorisce lo scambio di tutta una serie di situazioni che aiutano a crescere i nostri comuni, soprattutto in un momento veramente difficile, e dopo 10 anni finalmente stiamo vedendo la luce. Noi quest'anno, quindi a marzo e a maggio, abbiamo inaugurato il Palazzo Comunale, il Teatro Civico, quindi stiamo restituendo alla città quei simboli identitari di una comunità.
1: Un luogo sicuramente straordinario per le bellezze paesaggistiche, ma anche per tutto quello che riesce ad offrire, come raccontava appunto ai nostri microfoni il sindaco Giuliano Boccanera, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Buon lavoro.
2: Grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

0: Starter Pack.
1: Radio Ascoli.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli. Per quel che

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi...

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Radio Ascoli.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: do. Radio Ascoli Night.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.